0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 2 e 8 minuti. Canzoni Napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Giuseppe Di Stefano. Autunno.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Corelli, Corngrat.

0: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Ula de Palma, Nuquart e Luna.

0: Esther Baroni, Clementina Santa Fe.
1: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci ciccheria. Io signora non trovavi, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretino, sei capone, sei villano. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni acca. Dimmerai nuoso moc, triamo non va fa. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villano, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere, dicevo so che la morta mia è te l'ordini per sé. Quando arriva in pietanza, senza regola e creanza, tu mi avevo pescia, non sembrai un sacco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villano, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. E mi ha fatto un balcone per venirti a salutare. E tu hai fatto pieno a mente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, villano su. Va.
2: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
0: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Abate, Mandolini Santa Lucia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 3 e 5 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Enzo Limbo. Anamecor.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Fausto Cigliano. Non è peccato.

0: Lina Resal, Ros Miezi Ros.
1: Thank you.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Alberto Amato. Non la penso proprio più.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, o confessore.

0: voglio. Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Alberto Berri. Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 4 e 10 minuti.
1: Mimì Ferrari. Oh yes.
2: Oh yes, oui, yeah. Furastiera, casi sparcata, chi stennava?

certamente non può sbagliare, la chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gira, gira.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ebe de Paulis. Monasteri Santa Chiara.

natura sì si fosse tutto vero, se la gente avesse di poverità, tutta ricchezza Napoli

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Eva Nova, la mogliera.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Frankie Lanez, Cora Analfabeta.

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi dà chiappi in danno vicolo, mi stamazza l'ombericolo. E se prima solo l'uomana o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammana. Così ogni mattina che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto San Papino per guardà, quando l'hanno mise sotto non ti arriva più a salvà. Ma a scansare il precipizio l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre gli escio guardie coppi secolo. E ogni tipo il corso pubblico, ogni istante una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in fretta, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete vrella, quando la signorina va rindovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già, perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Cioè, pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consola. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiripiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e ti scattai la chiripiri. L'automobile è un veicolo, cado parte c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
2: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
0: Bruno Venturini, Vierne.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 5 e 7 minuti.
1: Ria Rosa, Frascanova.
2: E sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. E così sto, mi piace parlare chiaro. Io sono sporco.

e fatto cacchiaro, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angolo con le stelle da scarda, tu starissi e sta malissimo con me, me una potrua.

quando sei giunto e mo cagniamo a frasca. Se io vengo pronto un'amurata fresca, ven a parla con mamma o giorni pasca, e che tu volte spazi ti capisco, voglio filo ritta, casino tu a busca.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarezzami.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Orchestra Ob Stuttgart Opera. Lucia Luci.

0: bocca rossa che sfizzi ed va sa. Se in pupata è tutto vicinato, sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
3: Alberto Berri, sinceri.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Augusto Ferrauto, con Masaganda a Napoli.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio far

grande, sbatto corrompiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, doce, doce.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Furci, Uocchio che ha ragionato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 6 e 9 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Tiembe belle na vota.
2: Sergio Bruni. Roselle Maggi.
3: Quando stai fuori sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così la gialeggia, fino a Roselle Maggi. Si è triste

0: Monica Sarnelli. Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shanto sa prediletta, a vita voglia di, quando mi ributtai

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Angela Luce. O mese de rose.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Enzo De Muro Lomanto. Di Citancella Buia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. Quando tramonto sola.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare con la finestra tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare con le capille, piano piano come una carezza. Con sto beccuccio così picciarilla, ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
3: Se fosse un canario, un ugardillo.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mario San Marco, O Sole Mio.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giuseppa e Natale Romeo. A più bella!

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Roberto Murolo. Mi sono briagate sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 7 e 8 minuti.
1: Marisa del Frate, bene mia.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Mamma mia che vo sapè.

0: Alleva l'iniclicer fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Miglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masticanna una sarda.

0: alle palline glicer fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella due panina con un miezzo litro di vino e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia di una pastiglia sientami.
2: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
3: Gabriele Vanorio, mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Vittorio Marsiglia. E allora?
5: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mietà e da fuori, quando alla via Partenope saglietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin Drangat s'accomodai a signora. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi:
6: è di Napoli?
5: No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca ya, signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce ne ettama, io sulla ca signor. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei, con fare ingenuo, disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio a fuori, finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Caienna Patrasì a tutti presentavami: presento mi marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma ti da camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking, cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Cacciamo anche in Napoli, carissima signora. e allora senza aggiungere manco noi e noi pieo capire subito me ne scendete là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, che la via vecchia panova non sa da mai cagnà.
6: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
7: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

0: Domenico Modugno. Lazzarella.
1: Che libro sotto braccia, camicetta a fiore blu.

così, ci sei caduta pure tu. L'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare. Una sera tu le dici no, una sera tu le dici ma se non va se ti va da.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella. Nasere maggio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Anna Magnani, Aggia perduto suon.
2: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scettata e spase ma sto cuore. E voce notte si sono fatte rare.

radio di servizio, così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno correre, esce guardio cubisecolo. E ogni di bel corso pubblico, ogni tante nascenette, signori, date buon numero, voi cacciate malibrette, ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso cammanà, favorita l'indovina.

0: sanno com'è che si bavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina con gli amici a fa' una prova. Ritornando verso notte, pianta, lacrime e sospira, arrivai che rotorut. Se scassai la chiribiri, l'automobile è un veicolo, caddo passo non c'è pericolo, dindo stride qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
1: Canzoni napoletane, emozione, tradizione e passione.
2: Alberto Amato, Pusil.

me ne fai a fianco a te, da tu nanna Ave Maria, porta croce insieme a me. In castario re violo, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole?

la via da gioventù, quando tu è nata sull'ata non si può non scordarsi. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne va, la canzone che

E Maria sento nel rute di le braccia mi è caduta e m'ha passata e m'ha la vita sì. Poi non stamma a sentì, poi stella lì sa sapè, non sa stan

0: non costano ma più felice ne.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre, sono le ore 8 e 6 minuti.
2: Canzoni Napoletane, notizie.
3: Bentrovati, ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Se aggrediti combatteremo, avverte il Cremlino. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo. La richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi, le voci dei lavoratori e dei sindacati.
4: Dobbiamo e abbiamo l'obbligo di far sentire la voce di noi lavoratori che spesso è rimasta in silenzio.
5: Perché ognuno di questi lavoratori è a un metro dal perdere il proprio posto di lavoro.
6: Non ci fermeremo se non arriveranno risposte. È un decreto insoddisfacente, l'unica soluzione possibile è l'intervento pubblico per garantire un processo di transizione ecologica e sociale.
3: Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Aurelio Fierro, Desideria e Sola.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM e DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Enzo De Muro Lomanto, Palomme Not.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa la foto.
2: Lascia qua.

una sola ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia capatori, mannaggia. La prima che ti fai

0: favor, fatto fotografare.
1: Ah, ecco, una zona.
2: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
3: Rosa Ponselle, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Franco Ricci. Quan tramonto sul

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Fatima Robbins. Na voce, na chitarra e o poche luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 9:07.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Se aggrediti combatteremo, avverte il Cremlino. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi, le voci dei lavoratori e dei sindacati.
3: Dobbiamo e abbiamo l'obbligo di far sentire la voce di noi lavoratori che spesso è rimasta in silenzio.
4: Perché ognuno di questi lavoratori è a un metro dal perdere il proprio posto di lavoro.
5: Non ci fermeremo se non arriveranno risposte. È un decreto insoddisfacente, l'unica soluzione possibile è l'intervento pubblico per garantire un processo di transizione ecologica e sociale.
2: Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
6: Gastone Limarilli, accarezzami.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo De Muro Lomanto, O Sole Mio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone, Guaglione.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Beniamino Gigli. Nasire Maggio.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi che

ciruppa. Sì, la Tosca è bella, si sa, a Boema è più meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: ma chi ha composto a Butterfly?

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti carmè, e a Capoletto pizze San Gennaro c'è misa a Pelè. Tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci ai mediani e babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casino mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, la ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e tal, e tal, un cuziello è diventato tallo, ecco, ebba.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Ferruccio Tagliavini, ite vorriava sa.

0: Marianni!
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Roberto Murolo, Fontana all'ombra.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 10 e 8 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, prosegue oltranza con presidi e blocchi stradali la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, Taranto e Genova. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
4: Enrico Caruso, senza nessuna.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Edoardo Migliaccio, chi campa rit, campa flit.

E nessuno fa niente per senza niente. Questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è un morto, è un combattimento. E chissà quanta battaglia stai facendo. E se no, come si spiega?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo De Muro Lomanto, Pusillac.
2: Dindona varga rimma passa mora, o scoglie frisie sotto luna chiara. Stammo pa prima volta ancora, amanno c'è un silenzio.

e boca a boca un già portata allora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che

che deruma din dall'acqua scura, l'undana cacche voce piscatore, e a barca nostra non sarà tira.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli Mergellina.

Poi ornarindo me gli era controra, ma vena sede chiusa se d'amore, andando a Carmenella all'acquaiata.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che è gelosa, però non te ne sangue

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Giacomo Rondinella. Dici t'incello voi.

decidono un po' accappanzata, con stuocchia roccia voi sola mi guardata.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gloria Christian, Boietti.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 11 e 5 minuti.
1: Mario Abate, Canzoncella per Forastieri.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napoletana.
1: Franco Ricci, Rondinella.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Raffaele Balsamo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi. Paese mia.

sette rambo, sette lume, sta finestra in giro sta. Guappa mia, camore e gamba, tiene a pannetto consuma. Dalle scinne

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, quando sfondo vatti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppe, sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me ce lo sa morto, chi l'è guappo e bene male. Quando è a sera in due giardini, scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Beniamino Gigli. Surdate.

bella giudizia, cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 12:05.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, prosegue oltranza con presidi e blocchi stradali la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, Taranto e Genova. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky, così Donald Trump in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
4: Franco Ricci. Santa Lucia.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Sergio Bruni, a Luciana.

0: Dovimma l'urgova, sarrai per me.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 13 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, prosegue oltranza con presidi e blocchi stradali la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, Taranto e Genova. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la cassa integrazione. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky, così Donald Trump in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
4: Beniamino Gigli. Voce notte.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Renato Carosone. Maruzzella.

0: Franco Ricci, Napoli Casanova.
1: E so sbarcato in terra marchiare, tre cumiti le vascia sanità, sotto i coppi innamorati.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Cor ingrata.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Bruno Venturini. Qui fu Napoli.

Carlo Buti, Roselle Maggi.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Consigliali Ciardi, o mare emergellina.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Giuseppe Di Stefano, Avucchella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 14 e 5 minuti.
1: Tito Schipa, Lontananza Mare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lina Sastri, Povero Cora.

Senso di Simone. Non è Carmela mia.

cuore. La vostra mappola trema con l'aria, ma tutti noi dovranno provvedere. Caccia sta fendana, caccia sta braccia, s'ha incantato l'uomo da faro male.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane e Stelle Napoli.
2: Giacomo Rondinella. Pensammaci.

tante che non so più meglio me. E che lire che brillando so tornato de tournée. A fortuna si è capito, coppe tavola.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnin e che sta nazione c'ha volu democratico, ma che sto ognuna ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con l'Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica se fa l'elezione, o presidente cagnere che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che sogno una ritta.

0: presidente, e viva Fred Smith! Olè!
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Giuseppe Di Stefano. Tutta per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 15 e 7 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista una settimana circa di degenze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio. 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'Economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha detto il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Nessun accordo tra Russia e Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca. Sport: Inter Bruges, Villarreal, Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A senza punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gruppo Aperto. A città e Bulisnella.

Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.

c'era la notte di Manugalla, tutta la notte ci va a cavallo. C'era la notte di Manugalla, tutta la notte ci va a cavallo. E se ci lleva posa in la sala, chi c'è l'ugala del Cicerenel? E se ci lleva posa in la sala, chi c'è l'ugala del Cicerenel?

0: Si sono bella me, si poni bella. Si sono bella me, si poni bella.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Tito Schipa. Cor ingrato.

0: Maria Rosa. Preferito.
1: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutte i giorni mattando su da, come si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. Un russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che troverei che lo fossino a massè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fagiare, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, derrare in coppe il sole, ma che onore che ci fa. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove c'è la libertà.

0: un quarto d'ora mi ha tenuto sotto. Via permanente, me la fate qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare. L'unghie rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ha lo stomaco con te. E invece per dispietto voglio fumare. Io russo un coppa all'ognaggiata lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare, con un forte costumino da che palla che so qua. Preferisco il Novecento, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella a mette un gol a sé. Sta Maurizio non lo piace, troppa se non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questo lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che è più. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà, voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà, ah, ah.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Giacomo Rondinella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ferdinando Rubino, Ruselli Maggi.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Roberto Murolo. Scomunicato.
2: Ti ricordo ti aspettava in da chiesa di Gesù. Tu trasivi e sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già.

Santa Croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi potevi immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva

Io mo so scomunicato dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non ci trasse proprio più. Ma tu no si sempre stessa, tu si sempre che là, che ti senta ancora a messa.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Lina Resal. Suspir i Capmont.

più opportune.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 16 e 7 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPB da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito. Sport: quasi 40 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: State ascoltando Canzoni Napoletane.
4: Giulietta Sacco, con la senza mamma.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, O Sole Mio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese. Addio mia bella Napoli.

paese, miliardari che fanno spesa se ne trovano in quantità. No bello giorno teccata, sa pure ditta fatta, capusilla che ha fatto sfratta, io vi suvi, va te rova tosta. Ma per sa portà, non sanno ancora come andare a fare. No, niente ci può per spostare.

Porta in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma cosa porta? Non sanno ancora come anna fa. No, niente ci può, puoi spostare una bula tosta mo. Si somigliare ai progetti, ma chi ci si mette mai niente può fa. È tutta vanna Napoli, ma nessuno sa può portare. Quanti ingegneri venano, ma che progetti fanno? Come venano, se ne vanno, ma può tornare. Chi ha voti raccomandano, scastrati intera intera, chi ha voti spartere con maniera, piezza, piezza, poi torna ancora. Ma per sapportare, o ci consigli come anda fa. No, niente ci può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 17 e 5 minuti.
1: Domenico Attanasio. Infame.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Enrico Caruso. Perché? Okay.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mirna Doris. Nasera e match.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Angela Luce, portatele ste rose.

Qualcuna sera cada braccia Napolo una guardata sua. E vai trovando la fusione splendida, la voce del futuro. La voce che ti piglia ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

La taglia un paradiso e taglia paglia, quello che dice la voglio cantare. Qua parte il numero, può far all'estero,

A zoi carista luce mi può leggere a tenga di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che il nostro ci avvicina puntualmente. E smania, e desiderio.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupotilla, che bellezza. Due bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: carra assomiglia femmina, amore tuo sacro, sacro.
1: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
2: Questo ritmo si chiama Tammurriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che sono

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Di Stefano. O Mesere in Rosa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 18:07.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone, giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più grande a Parigi. Manifestanti diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. Alle proteste si è unita oggi anche Greta Thunberg. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia, anche tra le donne, quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminili elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026, 230 le vittime rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giulietta Sacco. Napoli e Surrienta.

0: Facimmo un art da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia viente. Oviente sciascia te ma stai attento.

0: Si tu mi circascusi sti incidente, io ti perdono e dica, non fa niente.
1: Io si dove gatto un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non ti arriena, a

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Dana Ghia. Scurdammaso i Cosoro Moon.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Sì.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Enrico Caruso. Canto

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Enzo De Muro Lo Manto. Nottata napoletana.
2: Notte silenzio, stella nisciura, tanto chiaro resta luna.

0: Daniele Pace, Piccirì.
1: Piccirì, quanto è grande st'amore per te. Quando i te becca passa, ma sento tutto solo, dito cor, sarà che sì.

0: Brasil.
1: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
2: Angela Luce, Mala Pensiera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 19:06.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Via libera oggi di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Mobilitazione a oltranza giorno e notte degli operai ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore, proclamate altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo, che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica, la cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha concluso a più 0,04%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ascolta Canzoni Napoletane in FM DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
4: Sergio Bruni, non mascetà.

ma pure stava nel quartiere, piccerillo, piccerillo, il lupo che a San Dillo si fermava a guardare.

0: io ti ho schifato, non mi fide su portà.
1: Bruno Venturini. Si menavolo, paisa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Tito Schipa. Ite vurria, vasà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Del Forno, Mandolini Santa Lucia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriele Vanorio. O Marionariel.

la quasi quasi mamma detta chiagnere a sta politica, ma è vero, non è vero, tanto tornato a Napoli, ma è vero cazzo qua, potrei non si va ancora in tassazione, quando c'è un

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 20 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ha affermato il ministro dell'economia Giorgetti.
3: Un'impronta che mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea.
2: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'Alaska. Mosca e Kiev, aggiunto, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Al via la festa del cinema di Roma, ha presentato stasera il film d'apertura di Paolo Genovese dal titolo Il rumore delle cose nuove. Calcio nella seconda notte di Champions League, l'obiettivo è vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21, i partenopei sono in scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
5: Gabriella Ferri, Ciccio Formaggio.

Fausto Cigliano, Napoli e Sorrento.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Giacomo Rondinella, statta vicino a me.

0: Roberto Murolo, lo Guarracina.
1: Lo Guarracina che lleva per mare, leva la voglia di senza orare, se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarelle braciolate, con lo sciabò, con le puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzune di rezze di fune, scarpe e cazzette di pelle di tunne, e sciammeri e sciammerina, dalla carpile di voglia marina, con bottone e bottonera, d'occhio di purpa se c'è fer, fibbie e spade, schiocco dorata di nero di secce, fela da chiata. Due belle cataniglie, due bremone, due conchiglie, no cappiella gallonata, dei codarini da luce salata, tutto posto mesteratiella, ieva facendo lo sbafantiello, girava da qua e da là, l'innamorata per se trovare. La sardella allo barcone stava suonando lo calasciuna, e a suono di trombette gliva cantando starietta, e l'arello Marellena e la figlia da Silena ha lasciato l'innamorata perché niente l'ha rialata. Lo Guarracino che la guardaia della sardella s'innamoraia, se niente da una favosa, la più vecchia maliziosa, le babone rialata per mannarla la masciata, la favosa pisse pisse che ha detto un angelo disse. La sardella che la sentette rossa rossa se facette, con lo squerno che si pigliaia sotto uno squerno che si impizzaia, ma la vecchia della favosa subito disse: asche fenzose, di sta maniera non trova partita, canne da resto.

0: a tetto. In coppa alle spalle 70 pistole, 80 bombe e 90 cannone. E come a guappo ballarine, ieve trovando lo guarracino. La disgrazia chi sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai. Se la ferro con crovattina e poi lo dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata. Tuffa e taffa dammi lì una, le devo pacchere su cuzzuna. Schiaffa buoni e parapesse, scuppo l'una, focozze connesse. Scereva chiune, sicute nosse e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calo rombore, parenti e amici a scettere fuori. Chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatone e spatella. Chi sto con barre, chi non con spite, chi con ammenele, chi con antrite. Chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera. Ammali uno correva una striscia, di sto partito e di chi lo levisce. Cabadista, di sarda e dalosa, di palaia e rai patrosa. Sara cadente, c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice. Mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e storiun. Merluzzo ruongo, le murene, capodoglio, orca e vallena. Capituna, uglia, ringa, cifra, gocce, tracene e treglia, tremola, trotta e tunna, fica cipolla, la una rotunna, purpa seccia e calamara, pisce spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'ore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchi, ostre, chiancine, vongolo, cocciolo e patella, pisce cane, granciatella, marvizza, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spuso, spinolo, spunolo, sirpe e sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gammare e ragosta, venere infine con le poste. Capituna, sauri anguilla, pisce grosse e piccerille, d'ogni ceta e nazione, tantillo tanto, più tanto e tanto uno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a milione le petrate. Morze e pizze, cabaluna, a deluvola su cuzzuna, non vi dico che vivo fuoco, si faceva per ogni luogo, te te te capistulata, ta ta ta la scuppettata, tu tu tu calipistun, bu bu bu la li cannuna. Ma da cantare so già straquata, e mi manca molosciata, sicché datemi licenzia, graziosa e bella udienza, un figa sorchia una mezza de sei, con saluto di lui e di lei, casa secca lo cannaro. Spacantanna solo per mona.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Armando Gil. O quatti maggio.
3: Attenzione.

0: Io non la posso fare.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti, ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Mario Abbate, tutta per me.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri. Cor ingrata.

dandarandì, cai pille toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandarandà.

poi mamma ignorò con tante randì, trovate manate con tante randò. Si voglio brasiera una volta picciamo, sto dopo un con tante randà. Si voglio brasiera una volta picciamo, sto dopo un

che stanno in cielo, che stanno in cielo. Poi mi ha sentito, tenite me mente, pigliate mia sposa, una vesti ovele, una vesti ovele. Se mi sono su, con tanto randì, casa c'è un indo, con tanto randò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con andare andà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con andare andà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 21 e 6 minuti.
1: Sergio Bruni, i Funtanelle.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Domenico Modugno. E vene o sole.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Totò, cora analfabeta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Armando Gil, Barcaramore.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Mirna Doris. Canzoncella per forastiera.

0: Fausto Tigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
1: Lo Guarracino che

La sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della lavavosa subito disse: ah, schifanzosa, desta maniera non trova partito, incantata resta lo marito.

arriva da posta, la chiamaio faccia tosta, traditore, sbrevognata, senza parola, malenata, che avevi impiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, iette, ogni cosa le dicette. Come l'ho inteso lo poveriello, se lo pigliava.

Io gli cercando lo guarracino, la disgrazia, chi se portaia, cammiesa la piazza te lo incontraia, se la ferra poco mattina e poi la dice, amma l'andrino, tu mi lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata, e tu fai detta.

Intorno correva una striscia da stupardita da chi la lipisce, che vadista da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è da chiata, scormatunne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorzone, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzune, stella, luzza e sturione, morruz, ruongole, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, voce, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capogiove, guarracina, cannulicchia, ostra, ghiangina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, babosa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, sponola, sierpa, sarpa, scausa, zuoccole con le scarpe, sconciglia, gamere e ragoste, venere infine con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deve una rassusia, a centenara, libarrata, ammale una, libatrata. Morza e pizza, cabbaliuna, adluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per ogni luogo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 22 e 7 minuti.
1: Sergio Bruni, Michele Ma.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Murolo, a Palumella.

0: Nilli De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che è ingannata a tante, sa si è

amore che c'è spazza di onda bella, la rapo sta presto non la rapo, e ti ho mangiato poi a marapella, ha fatto una poca e con te capa, sta filette con giustino, vedo che è quella bambarra, se ti canta il vittuzzino,

Scriva fritta tutto si partite, ma è figlia che da stila la bannante, odio e papà, e tu non ti ammari te.

Forse passate tutti in chiusa, balla faccia la dimata come un pinde, tu le ormai mi canta una scusa, tarararana, tarararana, dove nasce la radio tra i mente, questa che va da capo da tortura, che la casa imbarazza in un strumento, che ha dato una buia all'anno del suo. Tutto vito, vanno e non è stata ancora, si fa il sangue di

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Domenico Modugno, Soul, Soul, Soul.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Eva Nova, Monasteri Santa Chiara.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mirna Doris, chitarra russa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Tito Schipa. Serenata sul Rientro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 23 e 5 minuti.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giacomo Rondinella. Torna.

Tanto voglio nata voti in dasti braccia, che la casina un po' da caggia fa. Voglio che stuoggi

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Salvatore Papaccio, a Zingara.

la voglia indovina tutti i pensieri, e già stanno incapaci. Viene un parente gran signore, ha nato poca mora, e tu sarrai in un re. Vatti, noi ci saranno, ma fa ridere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Peppino di Capri. Mi chiama Mora.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tullio Pane, Napoli e Surrienta.

0: Mario Merola, Santa Lucia Lontana.
1: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città lindo cuore, a speranze di tornare, sa portano in tuo cuore.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Tito Schipa. Anima e cora.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. È mezzanotte. È 7 minuti.
1: Enrico Caruso. O sole mia.

ciuciuchilla, manca a te te fa campà. Mamma mia, stami son giuce, l'acce disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da

0: E son giù, già.
1: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Giacomo Rondinella. Ma la femmina.

si più ci sa cagna e già che tu sei nata cantatore vai canta.

Cagna con ammazzi, la tua in errore. Canta con me,

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
2: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
3: Canzoni napoletane. La Napoli classica. Musica per sempre. Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni napoletane.
1: Canzoni napoletane. A voce rocore Napoli.
0: Ascolta Canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
3: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Canzoni napoletane. Tutta per me.
0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore. Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica. Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica. Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
3: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
0: State ascoltando Canzoni napoletane.
2: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni napoletane.
0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
4: Pasquale Amato, Serenata napoletana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Palomme Notte.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giacomo Rondinella. Polla Chanel.

poi sovica questa famosella. E tamba sì, ma bolla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma son

cappello, non me che. Ma diceva un americano, la tua giorno guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

forastiera che prima volta era a Napoli per capriccio, da Navarro corso un paccio con

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre, è l'una, è 7 minuti.
1: Nino Taranto, e allora?

trame rapidissimo, amici ad India for, quando alla via Partenope sagliette una signora, e allora io dissi subito, signora segga qua, rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senzina andrangheta, s'accomodai a signora, e allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora, e allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano, fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, oh grazie, essa mucca è a signora, e allora poi ad un anno

E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzà, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci magnai e ma 200 lire chiù. Tornando, immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio scennetto da signora. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne potrasì, a tutti presentavami, presentomi Marì, ma avevo pigliato proprio con un capone fora, e chiedemi in ta camera, e s'assettai a signora. E allora mentre proprio a stevo p'abbraccià, vicina a porto tuccat, sentette tuzzulia, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, o punterà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una avanzata e spirita dissi io, ma non è ora, e il cameriere pratico: pardon signor. E allora lei fa: sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di taxa, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietta.

0: Amo più.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
3: Roberto Murolo, Num Shatà.

0: Nuccia Bongiovanni, che m'è imparato a fa?
1: Tu che m'è imparato a fa? Che chi si vede?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, tu sei una cosa grande.

0: canzoni napoletane. Ma sono innamorate te.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.